0: Escuchamos este tema italiano de Francesco Di Napoli, Balaba. Te recuerdo, aunque puedes enviarnos tu petición, la canción que tú quieras escuchar, entremilrecuerdos@hotmail.com. Y nosotros encantadísimos de poder complacerte musicalmente. Escuchamos este tema, Balaba, Francesco Di Napoli.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai venti tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

0: Este es el recuerdo del recuerdo, porque puedes acordarte de ese momento en el cual esta coctelera musical era todo un éxito, o te puedes acordar de esas canciones que escuchas en trocitos, pues sea de una manera u otra, vamos a disfrutarlo. Francesco Napoli, balla.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi con una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.